et santificare, regge il tuo parlare di Dio, Domine Deus, Vescevi Eterno, odie corpo e corpo la nostra, senso